0: que sea.
1: Dale, dale, duro. Dale, dale, duro. Dale, dale, duro.
0: Si ella quiere.
1: Dale, dale, duro.
0: Si ella pide.
1: Dale, dale, duro.

0: yo quiero,
1: dale, dale duro.
0: Si yo pido,
1: dale, dale duro.
0: Si deseo,
1: dale, dale duro.
0: Yeah.
1: Dale, dale duro. Dale, dale duro.
0: Si yo quiero,
1: dale, dale duro.
0: Si yo pido,
1: dale, dale duro.
2: UEFA.